0: d'algun infermo il delirio, s'ha presa morte spenta fia.
1: Spenta?
0: Di me, di Marno, di Luisa il cuore, mai Rodolfo.

quest'amore, questo gioco che agli amanti tanto piace, è un malore, è un rio fuoco che perturba ogni mia pace. Quest'amore di cui parlo, per lui son presso all'inferno, un furore.